0: In questo nostro viaggio mattutino abbiamo ancora un sacco di argomenti, poi più tardi naturalmente arriverà Virginia e poi a mezzogiorno la Manu in diretta dalla Sardegna, quindi rimanete con noi.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: State ascoltando Radio Number One, sono le 8:58.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Number One Notizie.
4: Grave attentato a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride, provocando un morto e almeno 16 feriti. Il servizio di Alessio Galea.
5: Finisce nel sangue il Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla, causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. La polizia ha identificato il presunto autore, un 21enne, vicino agli ambienti dell'estremismo islamico. Un attacco alla nostra società libera e cosmopolita, il messaggio del sindaco di Berlino Wegner. Alle 14 la commemorazione alla porta di Brandeburgo.
4: Guerriglia ieri in Val di Susa a Chiomonte, tra notab e forze dell'ordine, incendiate due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord e al centro, caldo, torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade, previsti 27 milioni di italiani in viaggio malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Ciclismo, Parigi in corona, Tadej Pogacar al quinto Tour de France in carriera, oggi in passerella sugli Champs-Élysées. Il fuoriclasse sloveno è giunto quarto nella penultima tappa, la scalata del mitico Alpe d'Huez vinta dall'ecuadoriano Carapaz. È tutto, a più tardi.

Gaia con Bossa Nostra, Gaia che continua il suo tour fino alla fine di agosto, un tour estivo davvero di grande successo per lei e questa canzone ci piace tantissimo. State ascoltando Radio Number One, buona domenica, io sono Lily, una donna al volante, e parliamo di quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale. Sapete che insomma se ne parla tantissimo, ormai ha invaso le nostre vite, però sta invadendo anche la nostra sfera sentimentale, tanto che più facciamo entrare l'intelligenza artificiale nelle nostre vite, più le cose si complicano, perché sembra, dati alla mano, che sempre più coppie che divorziano usino l'intelligenza artificiale per farsi dire come interagire con la persona che vogliono lasciare. Ma i consigli dell'intelligenza artificiale non fanno che peggiorare le cose, ed è il motivo per cui molti esperti di salute mentale mettono in guardia contro l'uso appunto dell'intelligenza artificiale per la terapia oppure per il supporto emotivo. Perché? Vi faccio un esempio. Se tu racconti all'intelligenza artificiale che il tuo partner e ti ha fatto questo e ti ha fatto quest'altro, ovviamente ti darà ragione, e non perché tu abbia ragione veramente, ma perché è costruito per farlo. Quindi forse, dico forse, è molto meglio parlare con un amico, uno con un'obiettività più umana e che ti possa poi dare appunto dei consigli più adatti, perché in questo caso l'intruso non è umano ma è un prodotto da miliardi di dollari, capace di offrire approvazione personalizzata, e quindi l'obiettività, diciamo, ecco, non è di casa, non qui. And I want

Il canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni qui a Radio Number One. Si parlava di persone che stanno divorziando, sempre più persone che stanno divorziando e chiedono informazioni e consigli all'intelligenza artificiale. Ovviamente i vostri messaggi non sono mancati. Se un algoritmo ti dice come lasciare tuo marito, siamo veramente messi male. Ormai chiediamo ad un server di decidere la nostra vita perché non abbiamo il coraggio di guardare in faccia le persone. Grazie Claudio. Salvo invece scrive: costa zero, non ti giudica e ti fa sfogare alle 3 di notte quando hai in cervello il tilt. Non sostituisce l'avvocato, ma come confessore di emergenza direi che ci sta tutto. E poi attenti a cosa raccontate alle macchine, scrive Sergio. L'intelligenza artificiale dà ragione a chi scrive e rischia solo di soffiare sul fuoco della rabbia, rovinando i pochi tentativi rimasti di chiudere una storia in modo civile. Sono un avvocato. Grazie allora per il tuo consiglio. Noi continuiamo con Dua Lipa.

0: State ascoltando Radio Number One in questa domenica mattina insieme a Lilly. Rimanete con noi perché abbiamo ancora un sacco di cose da raccontare.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi.
3: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
5: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo instabile al centro-nord nella giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Clima caldo ed estivo, ma con temperature massime in lieve flessione e con valori intorno ai 27-30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: domenica.
1: Ad augurarvi la buona domenica. Questa volta ci ha pensato lui, Safe, con appunto la sua canzone Buona Domenica, qui a Radio Number One insieme a Lilli e Una Donna al Volante. E i mondiali sono finiti, i mondiali di calcio sono finiti, qualcuno sta aspettando che ricominci il campionato di calcio, insomma, per avere ancora la possibilità di vedere partite, parlare di calcio, bla bla bla bla bla bla. Però noi vogliamo parlare di Haaland. La Norvegia, lo sapete, in questi mondiali è entrata nel cuore di tutti perché è una squadra davvero straordinaria, e Haaland ha fatto parlare di sé, ma questa notizia è arrivata veramente da poco, perché lui e il papà hanno comprato l'unica copia sopravvissuta di un libro del 1594 e l'hanno donata alla biblioteca gratis per tutti. È un libro, un'edizione davvero speciale del 1594, ed è la Royal Sagas. Racconta le vicende dei sovrani norvegesi medioevali ed è una storia davvero incredibile, anche perché insomma l'hanno pagata a $134,000, sarebbero 1,3 milioni di corone norvegesi. E però appunto lui non ha mai detto nulla, e questa notizia è arrivata proprio dopo i mondiali, insomma qualcuno l'ha fatto sapere. Lui è una persona molto generosa, è un gigante buono questo Haaland, e ci piace sempre di più. Ci piacciono anche gli Imagine Dragon, ascoltiamoli.

Un po' di baciata, un po' di musica cubana con Cabana, la musica di Irama qui a Radio Number One, mentre magari in questa domenica mattina siete lì sfaparanzati già davanti al mare, oppure state lavorando, oppure siete lì con la tazza di caffè in mano, o state lavando la macchina o tagliando l'erba del giardino. Mi raccomando, fatelo a quest'ora, ma non prima, perché prima c'è gente che vuole dormire la domenica, capito? No, lo dico per tutti quelli che alle 6:30 No, non si fa.

0: Molto bene, siamo tutti d'accordo che la domenica mattina alle 6:30, 7 non bisogna usare il tagliaerba perché c'è sempre un vicino che gradirebbe dormire. Quindi ripetiamolo come un mantra: non si taglia l'erba la domenica mattina alle 6:30, 7. Mettete un cartello davanti a casa. Questo è tutto, no, perché abbiamo ancora una grande canzone da ascoltare e qualche saluto da fare. Ancora, rimanete lì.
1: Weekend number one.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

tutti i giorni, ad ogni ora c'è una grande canzone da ascoltare qui a Radio Number One. In questa domenica mattina abbiamo scelto Whitney Houston, la grande Whitney Houston con How Will I Know, era il 1985. C'è un vero e proprio boom di vacanze, lo sapete? Ma per gli over 50, le vacanze studio in modo particolare, la vacanza studio all'estero non è più una prerogativa soltanto degli adolescenti, degli studenti giovani. Sono in forte aumento gli adulti che partono per un corso di inglese, di francese oppure di spagnolo, ma che bella questa cosa, e per provare anche un'esperienza nuova. A loro le agenzie dedicano cataloghi mirati per visite culturali, yoga e lezioni di cucina. Tu vai lì, anche se sei un over 50, c'è tutta una scuola, insomma un'agenzia che ti porta con i tuoi coetanei a visitare i posti, e in questo modo riesci anche ad entrare nel mood della località che hai scelto e imparare anche la lingua. Io credo che sia una cosa bellissima. C'è Mick qui su Radio Number One. Yes.

State ascoltando Radio Lamberuane, io sono Lili, ma vi ricordo che a mezzogiorno c'è l'appuntamento con Radio Lamberuane in diretta dalla Sardegna, dal Santa Clara IGV Club di Barrabisa Olbia, posto bellissimo. Tra l'altro seguite ogni giorno anche sui nostri social, su Instagram in particolare, tutte le stories dove appunto avete la possibilità di vedere cosa succede da quelle parti. C'è Manuela Doriani che è veramente scatenata e ci sono un sacco di giochi, un sacco di cose, insomma davvero tutto bellissimo, tutto in diretta qui a Radio Lamberuane.

0: questa prima ora insieme, ritorniamo tra poco. Voi state lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Allarme incendi in Francia e Spagna, un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises vicino Valencia. 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti, i due si conoscevano da tempo. Nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Sport: Tadej Pogacar ieri quarto sull'Alpe d'Huez, in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
4: Weekend number one.

seconda ora insieme, 11:04. Ciao di nuovo a tutti quanti da parte mia, Virginia, insieme come sempre dalla colazione fino al pranzo, quindi fino alle 2 per quello che ci riguarda. Poi vi ricordo l'appuntamento a partire da mezzogiorno in diretta dall'IGV Club Santa Clara Costa Smeralda, dove troveremo la nostra Manuela Doriani pronta a farci vivere la miglior summer one che ci

0: portare avanti. E qui neanche si parla di pranzo, direttamente si parla di cena, giusto, giusto, perché bisogna fare le cose con amore, quindi è sicuramente il momento giusto. Tra l'altro mi sento anche di dire che qua e là nelle città si è un po' abbassata la temperatura, no? Quindi ti viene anche un pochino più di voglia sicuramente di mangiare e poi di fare anche altre attività che non siano solamente stare sdraiati sul divano o sdraiati a letto sotto al condizionatore, ventilatore, eccetera. Quindi resistiamo, ragazzi. Così, guarda, l'estate potrebbe effettivamente durare anche tutto l'anno. Nessuno direbbe di no, secondo me. Pronti per Coez fra Quintale e Alta Marea.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: voci di Miley Cyrus, sentite insieme su Radio Number One. Torniamo tra poco.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
2: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
2: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
3: Ma come, io rimango in studio?
2: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
2: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
4: One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.

Allora, parliamo di un argomento che fa sicuramente discutere le persone in ufficio. Già non è che uno arriva, insomma, felice, pimpante. Ah, che bello, adesso lavoro, attore, con persone che magari mi stanno anche poco simpatiche. Ma sicuramente durante il periodo estivo c'è il dramma del...

andare negli uffici sono calibrate sul metabolismo di un uomo di 40 anni, 70 kg in giacca e cravatta. Quindi già questo, insomma, ci fa particolarmente riflettere. Quindi

personali, fondamentale anche questa della serie, sì, stiamo insieme, conviviamo, eccetera, costruiamo la nostra vita, facciamo crescere il nostro amore, ma esiste anche la persona singola.

0: finanziarie, ahimè, devono aumentare anche sotto questo punto di vista. Comunque, trovare un equilibrio tra i bisogni di entrambi e poi è fatta, ragazzi, la magia. Così dicono, non lo dico io, lo dice la scienza. Con questa perla vi saluto, ci risentiamo sempre sabato prossimo a partire dalle ore 10. Ora invece voi rimanete con Alvi già pronto per farvi compagnia tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao!
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, le 13:58.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Germania la polizia di Berlino sta cercando un 21enne sospetto, sostenitore dell'ISIS, per l'attentato al corteo LGBTQ+ di ieri, con il cancelliere Scholz che ha definito l'attacco una minaccia alla libertà e la premier Meloni ha espresso solidarietà. All'ospedale Molinette di Torino è stato effettuato con successo un trapianto oculare unico su una donna che aveva perso la vista dopo un incidente stradale, utilizzando tessuti del suo stesso occhio per restituirle la capacità visiva. La Federazione Italiana Gioco Calcio sta valutando la posizione di Andrea Pirlo come possibile commissario tecnico dopo le polemiche sui suoi legami con uno sponsor russo legato a un oligarca, con possibili ripensamenti del presidente Malagò e un ritorno di corsa di Roberto Mancini. Nel frattempo, l'ex attaccante ucraino Andriy Shevchenko ha espresso delusione per i legami commerciali con la Russia sia di Francesco Totti sia dello stesso Pirlo, che per l'appunto è candidato alla guida della nazionale italiana. L'attrice pornografica Valentina Nappi sta valutando la candidatura con i radicali per abolire la cosiddetta tassa etica che grava sui content creator per adulti, cercando di ripetere l'esperienza di Ilona Staller di 40 anni fa. Katy Perry ha protestato ufficialmente dopo che la Casa Bianca ha utilizzato la sua canzone Firework del 2010 come colonna sonora per video di bombardamenti americani in Iran sul proprio profilo TikTok, nonostante il brano abbia un significato completamente diverso. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: It's the weekend number one.
0: Ladies and gentlemen, ben trovati, benvenuti qui su Radio Number One. Se vi siete messi in ascolto soltanto adesso, io sono Alvise Salerno, questo è il Weekend Number One, la seconda parte del Weekend Number One. Saluto, mando un abbraccione alla nostra Virgi che ci ha tenuto compagnia per le ultime ore che sono appena trascorse. Adesso tocca a me, fino alle 18 staremo insieme con tutti i soliti aggiornamenti della domenica. Guarderemo anche le previsioni meteorologiche per le prossime ore, per i prossimi giorni, anche perché ho visto che sono cambiate una serie di cose, ma vedremo dopo, aggiornamenti dallo sport, c'è l'ultima gara prima della sosta estiva della Formula 1, insomma, tanti argomenti come al solito, ma come sempre noi diamo spazio alla nostra musica. Allora iniziamo questo nostro Weekend Number One pomeridiano con l'ultima canzone di Safe, il suo singolo estivo, si chiama Buona Domenica.

Invece safe, diciamo anche noi buona domenica a tutti voi che siete in ascolto qui su Radio Number One. Auguro una buona domenica, buona continuazione di domenica a tutti coloro che ci stanno ascoltando magari dalle auto, dalle case, stanno preparando il pranzo oppure hanno appena finito di pranzare e adesso si stanno godendo della buona musica. E allora noi continuiamo a proporvi la nostra bella musica e lo facciamo con un artista che proprio in questi giorni si sta esibendo in quel di Milano. Due date le ha già fatte, la terza la farà questa sera e io sarò lì per vederla e poi raccontarvela. The Weeknd, che torna su Radio Number One con uno dei suoi più grandi successi, insieme ad un sample di Tears for Fears. Si chiama Secrets.

giornata, nonostante tutto, di Cesare Cremonini ed Elisa, due grandi protagonisti della nostra musica italiana. Lo sono stati, lo sono e continueranno ad esserlo anche in futuro, certamente. Tra l'altro è molto interessante anche quello che sta facendo Cesare Cremonini, vale a dire rinunciare a quella che è diventata la sua ambizione di suonare sempre negli stadi per andare in dei luoghi più piccoli e far vivere l'esperienza della sua musica anche a delle persone in contesti diversi. Grande, bella scelta. Adesso Madonna, Danceteria. Talk about, talk about.

0: tanta musica in questa apertura del nostro Weekend Number One pomeridiano, anche Damiano David con Zombie Lady.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
4: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
4: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine e sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi, t'allago lo studio.
4: Ah, come, io rimango in studio?
3: Sì.
4: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me, ti porto con me.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
1: Tutta la musica che cerchi.

Number One, ecco i primi aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane del nostro weekend Number One. Partiamo dalla A26, Genova Voltri, Gravellona Toce, dove ci sono delle code tra Borgo Manero e Gallarate Gattico in direzione della stessa Gravellona Toce. Sulla A10 dobbiamo segnalare un incidente in uscita allo svincolo di Sanremo Ovest, mentre invece ancora aggiornamenti che arrivano proprio dalla 8 Gallarate Gattico, dove le code sono tra Gallarate Ovest e Besnate in direzione della stessa A26. Sulla A15 code lunghe 1 chilometro tra Fornovo e Borgotaro e anche tra Berceto e la stessa Borgotaro in direzione di Parma e di La Spezia. E poi ancora un altro aggiornamento che arriva dalla A14, dove c'è stato un incidente allo svincolo di Pedaso, mentre invece chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con un altro incidente, purtroppo questa volta sulla A12, Genova Rosignano, incidente tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Ed Sheeran con Repeat It su Radio Number One nel Weekend Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, sono le 14.30 in questa domenica 26 luglio 2026, che è l'ultima domenica di luglio in buona sostanza. Poi dal mese prossimo, diciamo da domenica prossima, si inizierà con agosto, che è il mese delle vacanze. A proposito di Repeat It, quindi ripetere qualcosa, ci sono tantissime persone, milioni di persone in tutto il mondo, che stanno ripetendo, anzi ripercorrendo, per dirla meglio, quelli che sono i passi dei propri avi. È l'ultima frontiera delle vacanze. In pratica, attraverso delle piattaforme come per esempio la più importante MyHeritage, si riesce a valutare quello che è stato il proprio albero genealogico, e guardando quelle che sono state le mete dei propri avi, si va in vacanza in questi luoghi per cercare di ripercorrere la propria storia, la storia della propria famiglia. E per l'appunto ci sono milioni di persone, si stima solo in Italia, o perlomeno di gente che viene in Italia per il 2026, che i viaggiatori per questa motivazione saranno 7,4 milioni, quindi avremo 7,4 milioni di visitatori che arriveranno o che sono già arrivati quest'estate nel nostro paese per riscoprire le origini dei propri avi venendo dall'estero. È veramente una gran bella idea questa.

Alex Warren, anche lui a farci compagnia in questo pomeriggio non tanto soleggiato, se proprio dobbiamo essere sinceri, ma tra poco vediamo le previsioni del tempo insieme ai nostri amici di 3B Meteo. La sua Passenger ci ha condotti direttamente a quella che è probabilmente la canzone più importante di questo 2026 a livello di risultati. Ossessione, lui è Samurai J, eccolo!

chiama Elton John, questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, una delle nostre grandi canzoni, canzone del 1985 che tra l'altro ha una storia alle spalle che è molto molto bella. Quando si dice che le canzoni non nascondono dei temi politici, che non devono parlare di politica, non devono raccontare niente se non delle semplicissime storie d'amore, storie semplici di amicizia eccetera eccetera, questa canzone smentisce un pochettino quella tesi, anzi più di un pochettino, perché stiamo parlando di un brano che è ambientato durante la Guerra Fredda e che racconta sì un amore, ma un amore tra due persone che fanno parte di due fazioni politiche opposte o comunque territoriali opposte. In pratica questa canzone parla di questa guardia di frontiera che si chiama per l'appunto Nikita, che è proveniente dalla Repubblica Democratica Tedesca, e il protagonista di questo brano non può incontrare questa guardia perché non è tollerato nel paese per l'appunto dove lei fa la guardia. Quindi stiamo parlando di una canzone che racconta un amore molto molto complicato tra due persone per dei motivi essenzialmente politici. Un'altra cosa che non sapevo personalmente di questo brano, e l'ho scoperto praticamente in queste giornate quando ho studiato per venire a raccontarvi la storia di questo brano, ho scoperto che i cori sono stati realizzati anche da George Michael. Io non so se questa cosa voi la sapevate, io l'ho scoperta praticamente negli ultimi giorni, ma è bellissimo sapere che Elton John e George Michael hanno collaborato anche alla creazione di questo brano. Adesso Harry Styles.

0: Sempre un piacere ascoltare la voce di Ornella Vanoni e soprattutto farlo in un periodo come quello estivo con canzoni del genere, con remix del genere, forse vale un attimino ancora di più perché ci permette di apprezzarla anche magari in una stagione che non era prettamente quella sua di appartenenza. Detto questo, proprio con Ornella Vanoni noi ci salutiamo, ma il weekend number one continua adesso anche con lo Zionasti, quindi restate su Radio Number One. Da Alvise Salerno è tutto, noi ci sentiamo sabato e domenica prossima, stessa ora, stessa radio, dalle 14 alle 18, sempre e solo su Radio Number One. Ciao ragazzi, buona settimana a tutti! The
1: weekend. Tutta la musica che cerchi è qui!

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
5: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
6: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
5: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
1: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
8: It's the weekend!
7: Weekend Number One.
0: It's the weekend! Buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che vi porta fino alle 21 con l'ultimissima parte, con l'appendice del Weekend Number One. Innanzitutto grazie ad Alvise Salerno, sempre bello, preciso, puntuale, che mi ha passato la linea, ma adesso tocca a me e ho preparato anche oggi un programmone, quindi possiamo cominciare l'ultima parte del Weekend Number One.

Maledetto me di Fulminacci su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che prima di tutto saluta e ringrazia il Dream Team del weekend, tutti gli speaker di Radio Number One che vi hanno tenuto compagnia a partire dalla domenica mattina a quei tre scombriccolati, cioè la Doriani, Sironi e Romano, mi sembra la formazione di calcio, poi Virginia che si è occupata sia della mattina di sabato che di domenica, poi la Doriani che invece è in diretta praticamente sempre, è un prezzemolino tutti i giorni a tutte le ore e comunque da mezzogiorno a luna è in diretta dal IGV Club, come state sentendo dalla Sardegna, dal mare. Poi ovviamente, come detto, Alvise Salerno che mi ha passato la linea e poi c'è anche la Lilli, perché questa mattina molto presto ci ha tenuto compagnia per un paio d'ore. Detto questo, tocca invece a me portarvi fino alle 21 anche in questa domenica sera con un bel magazine pieno, pienissimo di cose interessanti da raccontarvi, ce n'è per tutti i gusti. Partirei con un po' di tecnologia che però ci aiuta anche per... Sì, il caldo ha mollato un po' il colpo negli ultimi giorni, però siamo ancora nel pieno dell'estate, quindi vi darò una mano io. Poi c'è un po' di musica, c'è un po' di cinema, per esempio un po' di viaggi, un po' di esperienze, un po' di shopping, un po' di notizie dalla parte dei social, del mondo dei social, poi qualcosa di gastronomico, insomma state con noi fino alle 21 perché credo sarete accontentati un po' tutti. Vi dicevo, iniziamo con la tecnologia perché c'è un'app tra l'altro italiana che usa l'intelligenza artificiale per farvi camminare dove fa meno caldo. Ve l'ho buttata lì. Intanto vi chiedo di iniziare a raccontarmi quale app vi sembra più geniale, più originale tra quelle che usate, tra quelle che avete scoperto, al 393-444-0444, perché tra poco apriamo anche quella discussione. Intanto torniamo alla musica perché ci sono i Gym Class Heroes con Cupid Chocolate.

Il nuovo di Francesco Gabbani si intitola Summer Funk. Come preannunciato, vi voglio parlare di questa app che si chiama Urban Green Navigator ed è un'app che utilizza dei dati satellitari e anche l'intelligenza artificiale per suggerire ai pedoni e ai ciclisti quali sono i percorsi più freschi della città. Sì, non so se a voi piace camminare o piace andare in bicicletta, io appena posso, insomma, un giretto me lo faccio e quest'app in pratica evita le cosiddette isole di calore, cioè le zone dove c'è l'asfalto, c'è il cemento che fanno salire la temperatura che già è record in quest'estate, quindi insomma, meglio evitare, ok? Siamo tutti d'accordo. Un esempio concreto di come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata per migliorare la vita quotidiana. Allora, vi ripeto come si chiama: Urban Green Navigator. Tra l'altro è italiana, quindi un piccolo vanto, e scaricatela che questi giovani programmatori, queste piccole menti che crescono, vanno valorizzate anche scaricando le applicazioni, magari usandole, perché poi in questo caso, ripeto, è utilissima proprio per farsi una passeggiata o per farsi magari un giro in bicicletta. E allora apriamo la discussione, sono già arrivati un sacco di messaggi, ma tra poco apriamo proprio la parentesi sulle app che usiamo che vi sembrano più geniali, quelle più originali. Continuate a scrivere 393-444-0444, intanto Benson Boone con Slow It Down.

0: In questa bella domenica sera, all'interno dell'ultima parte del Weekend Number One, abbiamo iniziato parlando di applicazioni, delle app che scarichiamo e che usiamo sui nostri telefonini, perché è uscita questa Urban, io ve lo leggo così come è scritto, Urban Green Navigator, app utilizzata per andare a fare passeggiate e giri in bicicletta nei punti meno caldi della città. Allora vi ho chiesto invece di raccontarmi quali sono le applicazioni magari meno conosciute, però quelle più originali, quelle che avete scoperto per caso, quelle che ritenete geniali. E partirei con un messaggio, poi leggiamo tutti gli altri, che arriva da Tremosine sul Lago di Garda, dove Filippo scrive: l'app più geniale della mia vita è Too Good To Go. Salvare le Magic Box dai panifici e pasticcerie della zona a prezzi ridicoli non è solo un modo per evitare gli sprechi, ma è una vera e propria caccia al tesoro. È un'applicazione, sono andato a cercare, io non ce l'ho installata, però è un'applicazione che vi permette di trovare, diciamo, quali sono le cose che sono in scadenza, per esempio nelle panetterie, andarle a comprare ad un prezzo bassissimo e quindi poter approfittare di prodotti che si possono ancora mangiare e allo stesso tempo si evitano gli sprechi. E quindi mi piace molto anche l'idea. Ripeto il nome dell'applicazione: Too Good To Go. Tra poco vi do le altre, ci fermiamo un attimo e poi torniamo.
1: Weekend Number One.

0: da tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Nei giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Jovanotti e Alfa con Buon Vento su Radio Number One. Stiamo parlando di applicazioni, delle app che scarichiamo, che installiamo sui telefonini, sui tablet, quelle più originali, quelle meno conosciute, quelle che un po' tra virgolette vi hanno cambiato la vita. Allora, altri messaggi, per esempio andiamo a Fontanellato, provincia di Parma, da Sara che scrive: io ne uso una super originale che si chiama Picture This, tutto attaccato. In pratica scatti una fotografia a qualsiasi pianta, fiore o erba selvatica e l'app ti dice subito come si chiama, come curarla e se è velenosa. Vedi, per quelli che magari sono curiosi, chiamano il mondo verde, chiamano le piante, questa è una figata. Ma anche per quelli meno esperti come me, che delle volte dico: ma che pianta è? Io non saprei distinguere un faggio da un abete. In questo caso, con questa applicazione, ripeto, Picture This, finalmente almeno do un nome a qualcosa. Poi andiamo a Teglio, provincia di Sondrio, da Matteo, che scrive: si chiama Gas Buddy, questa lo so che piacerà a moltissimi. Quindi l'applicazione si chiama Gas Buddy, scritto Gas Buddy con la Y finale. Ti mappa tutti i distributori intorno a te e ti dice in tempo reale dove costa meno la benzina. Visto il momento storico, direi che questa me la scarico subito. E poi chiudo con Davide da Limone sul Garda: io per le camminate in montagna uso Peak Finder, è una genialata atomica. Punti la fotocamera del telefono verso l'orizzonte, anche se sei completamente offline, senza campo, e lo schermo ti disegna il profilo di tutte le montagne intorno, dicendoti come si chiama ogni singola cima. Bellissima sta cosa anche offline, perché poi spesso in questi posti sei offline e quindi non potresti sapere esattamente i nomi delle montagne, dove sei, la zona. Invece questa applicazione, si chiama Peak Finder, lo fa. Era un breve excursus nella tecnologia, nelle ultime app, nelle genialate. Tra poco invece voltiamo decisamente pagina, ma subito Purple Disco Machine con Dopamine.

Another 54 Ultra con Talk to You. E allora apriamo una parentesi Animal One in questa bella domenica sera. So che vi piace molto parlare di curiosità che arrivano dal mondo animale. In questo caso vi dico che c'è un festival dedicato ai video dei gatti che in pratica riempie i cinema. Esiste un vero e proprio festival internazionale, si chiama Cat Video Fest, che torna anche quest'anno con oltre 100 nuovi filmati selezionati tra quelli più divertenti, tra quelli più emozionanti e curiosi circolati sul web, che coinvolge più di 300 sale cinematografiche negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Australia. Ovviamente in Italia no, ma forse per fortuna. Comunque, la parte più bella di questa iniziativa è che non serve a niente, cioè serve soltanto a far ridere, e soprattutto una parte degli incassi viene destinata ai rifugi per animali e alle associazioni che promuovono le adozioni. Insomma, si va al cinema a vedere questi video dei gatti che combinano dei guai che fanno ridere, quelli che poi vediamo su tutti i social, però facciamo anche del bene. Quindi, ve lo ripeto, si chiama Cat Video Fest. Spero che almeno, insomma, dai vari social qualche spezzone delle cose più divertenti si possano vedere anche da noi.

0: Number One nel nostro weekend, nella nostra domenica sera. Se dovessi pensare ad un artista che è un vero e proprio animale da palco, penserei a quello che stiamo per ascoltare, perché tra poco arriva la grande canzone. Vogliamo scommettere che siete d'accordo con me? Se siete curiosi, statemi lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.

dal 2002 Jamiroquai con Love Philosophy su Radio Number One, la grande canzone con quell'animale da palco che io amo alla follia, che è JK, il leader degli Jamiroquai. L'album era Funk Odyssey, l'anno era il 2002 come detto, e c'è una curiosità perché nel video c'è una giovanissima Heidi Klum, la supermodella, sì, la bionda, quella. Io l'adoro, veramente una delle donne più belle degli ultimi 50 anni, ma sì, dai, buttiamola lì. Insomma, vi racconto questa curiosità sul video di questo pezzo, che è stato girato in una splendida villa a Marbella, in Spagna. Heidi Klum interpreta un po' l'interesse amoroso, chiamiamolo così, di JK, strano, con le solite scene, con JK a bordo di auto d'epoca. Tra l'altro l'auto di questo video, che è una Bentley Continental aperta, arriva proprio ovviamente dal suo garage. Sapete che lui è un collezionista di auto, di elicotteri e di belle donne. Per questo vi chiedo se lui, da buon volpino, ha fatto il casting per le comparse del suo video scegliendo Heidi Klum. E se l'ha fatto, ci ha visto molto

Pausa Magnetic, una delle colonne sonore di quest'estate 2026. A proposito di quest'estate, poi non dite che non ve l'ho detto, nel senso che la scorsa settimana, prima della fine del programma, ti avevo preannunciato che avrebbe vinto la Spagna, Soparagnosta, infatti è successo. E allora state con noi perché tra poco non parleremo di calcio, almeno per qualche settimana lo lasciamo lì, poi potrei fare anche il Paragnosta per la prossima stagione, ma non mi conviene, cambiamo decisamente sport, lasciamola lì, nel limbo.

0: parentesi sportiva, non parleremo di calcio, ma inizio a chiedervi da subito: quale campione vi ha fatto innamorare di uno sport e di quale sport? E magari anche quando? Iniziate a pensarci, perché tra poco ce la chiacchieriamo assieme.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: dito nella piaga Businessman su Radio Number One, la seconda oretta con Francesco Nasti, con lo zio Nasti, in questa bella domenica sera che era bella prima che arrivasse Andrea Brumbrum Ferrari. Buonasera.
1: Non dica così, caro zio. Buonasera a tutti. È stato lei.
0: È stato io. Lei è stata lei. Chi è stata lei? C'era Agnese? Chi è che c'era?
1: Non è, mi hai mica dato del lei quando mi hai chiamato.
0: Io ti ho dato del voi.
1: Allora siete stati voi ad avermi voluto.
0: Ma chi è stato? Chi è stato voi?
1: Voi.
0: Aggirava nei corridoi della radio anche questa domenica sera il mio socio Andrea Brumbrum Ferrari. Allora ti tiro dentro per chiederti il tuo parere su questo argomento.
1: Vai, prego.
0: No, la notizia è che dopo Wimbledon è cresciuto l'effetto Sinner e, come sempre accade, l'effetto del campione porta poi l'impennata delle iscrizioni ai vari circoli sportivi, in questo caso di tennis, perché i ragazzini, i bambini vogliono iniziare a giocare a tennis. È una cosa bellissima.
1: Sì, qual è la domanda? Hai detto che
0: la domanda è: quale campione ti ha fatto innamorare di uno sport, se tu hai mai praticato uno sport per colpo o per merito, direi, di un campione?
1: Ma qua mi sa che mi tocca, come dire, mi scende una lacrimuccia.
0: Fai scendere sta lacrimuccia, dai.
1: Sì, ma la faccio scendere anche a lei, a te, perché parliamo di campioni che hanno fatto la storia del calcio, che vestivano la maglia rossonera e quindi mi hanno fatto innamorare del calcio di per sé e poi mi hanno portato a giocare a calcio, ad iscrivermi in qualche...
0: Già, guarda, già configuro questa scena. Parliamo di Van Basten, Gullit.
1: No, più avanti, perché più avanti. Perché io non li ho vissuti come epoca, no? E quindi quando ero piccolo io vedevo, ammiravo le gesta di Sheva, di Kakà, di Pippo Inzaghi. Sono, diciamo, i tre che insomma,
0: l'ultimo
1: mi hanno
0: Milan
1: fatto...
0: vincente.
1: praticamente sì.
0: Perché dovete sapere che Andrea nel suo ufficetto, sulla sua scrivania, ha dei pezzi di Gazzetta del grande Milan incollati. Hanno un po' di muffa, perché io vedo sarebbero un po'...
1: No, quelli sono dei pezzi di carta di Gazzetta, in realtà degli ultimi anni. E siccome succede raramente che il Milan vinca una coppa, è successo veramente raramente negli ultimi tempi, io quelle le ho appese.
0: Tienile lì, gli ultimi 20 anni, ma tienile lì, non ti preoccupare che lo zio tutte le volte che passa ti sbeffeggia. Comunque, quindi calcio, hai giocato e ti sei appassionato di calcio. Ricordiamo che tu sei un tifoso e un giornalista che si occupa della Cremonese.
1: Sì, di per sé sì, e quindi a tutto tondo mi ha portato ad amare questo sport. E poi ci sarebbe anche, te lo dico dopo.
0: Ok.

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre in questa sera sono qui in radio con voi fino alle 21 e soprattutto con Andrea Brumbru Ferrari, con cui stavo parlando appassionatamente di sport anche fuori onda.
1: Quante volte succede che ammiro uno sport alla televisione o dal vivo, ti piace così tanto che non solo continui a guardartelo ma lo pratichi pure? E parlavamo di questo effetto Sinner che prosegue ormai da diversi anni, centri sportivi strapieni di ragazzi che vogliono imparare a giocare a tennis, e avevo lasciato in sospeso un altro sport di quelli che ho praticato.
0: Dillo che pratichi il curling. Dopo beh, abbiamo vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, ormai quanti anni sono passati? Dalla medaglia d'oro di più.
1: Sei anni. Siamo fortissimi noi italiani anche nel curling.
0: Curling, lì dovevamo aprire circoletti anche in Sicilia. Il problema era il ghiaccio, però.
1: No, se fossimo stati così forti nel curling quando ero piccolo, magari sì, avrei iniziato.
0: Perché ti vedevo. Io ti ho lì a lanciare.
1: A lanciare, però, sì. Non con la scopettina.
0: No, tu con la scopettina.
1: No, comunque io volevo arrivare alla pallanuoto, altra disciplina qui comunque l'Italia sa il fatto suo, perché la Provrecco ha più titoli lei messa rispetto a tutti gli altri club di pallanuoto del mondo messi assieme, e siccome c'era una squadra di Cremona molto forte che giocava in Serie A1, avevo visto alcune partite, mi era piaciuto, ho detto ma sì dai proviamo, facevo già nuoto, proviamo a raggiungerci la palla.
0: E allora com'è andata?
1: Beh, molto perfetto, faticoso.
0: Abbiamo capito, visto che sei qui, mi sembra che non sia andata benissimo. Però magari sbaglio.
1: Però molto bello, faticoso, ma molto bello, ci siamo divertiti. E poi, sai cosa facevo? Nuotavo col parapalle, sai che si usa
0: il parapalle? Certo, io con due o tre costumi e il parapalle.
1: Per forza.
0: Vabbè, non entriamo in tecnicismi, tra poco leggiamo i messaggi. Quale campione vi ha fatto innamorare di uno sport e per

0: Post Malone con Chemical, sono insieme Andrea Brumlu Ferrari, leggiamo un messaggio al volo, poi dai l'appuntamento a domani.
1: Filippo da Salò, provincia di Brescia, dice: Valentino Rossi, prima di lui non me ne fregava nulla dei motori, ma a quell'epoca d'oro con le staccate all'ultimo giro e le esultanze folli con il pollame o i vigili urbani dopo il traguardo mi hanno incollato allo schermo ogni domenica e mi ha fatto amare la MotoGP come nessun altro. Penso che sia uno dei campioni, più campioni in assoluto della storia del nostro sport.
0: Esatto, anche quelli che non guardavano assolutamente i motori, Valentino Rossi era proprio il motivo di aggregazione. Io mi ricordo delle domeniche con gli amici a vedere i MotoGP.
1: Tutti in piedi sul divano.
0: Sì, sul mio purtroppo. Vabbè, comunque questo è un dettaglio. Io ringrazio Andrea Brumlu Ferrari e ti lascio i tuoi lavoretti che facciamo finta devi fare.
1: Sì, sì, no, facciamo finta. Devo farli davvero, anche perché domani dovremmo essere pronti. Scegliamo sempre dei temi particolarmente impegnativi.
0: Altissimi.
1: E quindi serve un po' di lavoro dietro. Domani torniamo io, Andrea Ferrari e lo zio Nasti dalle 13 con One Match.
0: E allora grazie Andrea, ci sentiamo domani qui dalle 13. Intanto ti auguro una buona domenica sera.
1: Buona domenica a tutti, grazie.
2: Weekend number one. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno.
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui. I'm picking out the stress, trying on these shoes, cause I'll be

0: Well, who's next?
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Binotti di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì il tempo tornerà a migliorare sulle regioni centro-settentrionali, con ampie e schiarite spazi soleggiati. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori a tratti in rialzo e che su alcune zone raggiungeranno i 33-34 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, e chiuderei la turnicata di messaggi a proposito del campione che vi ha fatto innamorare di uno sport, e sono arrivati veramente di tutti i colori, ma devo stringere, leggerne qualcuno. Per esempio Sara da Fontanellato: per me la magia è scattata nei primi anni 2000 con Roger Federer. Vedere quel signore giocare a tennis con quell'eleganza innata senza mai scomporsi faceva sembrare il tennis lo sport più bello del pianeta. Verissimo. Poi Matteo: abitando in montagna andavo già sugli sci, ma chi mi ha fatto letteralmente impazzire per lo sci alpino è stato Alberto Tomba, ed è stato un ispiratore per moltissime persone che erano lontane anni luce dallo sci, ma anche fisicamente, nel senso che gente che abitava molto lontano dalle montagne, però grazie ad Alberto Tomba gite in montagna a provare a sciare. Elena da Candelo, provincia di Biella: mi sono innamorata del ciclismo per merito di Marco Pantani. Ricordo ancora le tappe estive al Tour e al Giro con mio papà sul divano, quando scattava in salita e si toglieva la bandana venivano i brividi. Verissimo. Chiudiamo con Davide da Neive, provincia di Cuneo: sono cresciuto negli anni 90 e dico Michael Jordan. Prima di lui il basket era solo uno sport americano strano per me, poi l'ho visto volare in TV con i suoi Chicago Bulls, un atleta irripetibile. E tanti tanti altri messaggi. In generale, viva lo sport e viva questi campionissimi che ci ispirano e che ci fanno sognare soprattutto.

Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo su Radio Number One. E allora, a proposito di viaggi, c'è una bella notizia che arriva dalla rubrica Lifestyle, perché durante quest'estate 2026 sempre meno shopping e sempre più esperienze da vivere. Secondo diverse analisi sui consumi estivi, gli italiani stanno cambiando priorità. Più soldi destinati ai viaggi, ai concerti, alle cene e alle attività da fare con gli amici, e molto meno interesse invece per gli acquisti compulsivi, per comprare oggetti anche inutili. Insomma, la parola chiave è diventata esperienza. Molte persone preferiscono conservare un ricordo piuttosto che comprare qualcosa di materiale. Forse stiamo arrivando a capirci qualcosa, mi piacerebbe pensare questo. Vi chiedo semplicemente: per voi è meglio un weekend indimenticabile oppure un regalo costoso e qualcosa di materiale? Vai, sparatemi la risposta al 393.

0: Alla domanda meglio un weekend indimenticabile o un regalo costoso, le migliori risposte. Marco da Arqua Petrarca, provincia di Padova, tutta la vita un weekend indimenticabile. L'ultimo modello di telefono o l'orologio di marca dopo un paio d'anni sono vecchi, superati o finiscono dimenticati in un cassetto. Un viaggio fatto bene con la persona giusta ti rimangono dentro per sempre. Poi andiamo in un posto che io amo, cioè Castell'Arquato, provincia di Piacenza, da Giulia, che scrive: regalo costoso, sono pragmatica, ma un bel gioiello, un accessorio. Il weekend dura 48 ore e poi lunedì sono di nuovo in ufficio a lavorare. Col regalo mi resta qualcosa. Ognuno poi ha il proprio parere, non entriamo nel merito. Chiudo con Stefano da Bard, provincia di Aosta, weekend senza nemmeno pensarci. 3 giorni staccando totalmente la spina in un borgo, mangiando bene senza guardare l'orologio. Personalmente anch'io sto dalla parte del weekend, l'esperienza. E a proposito di esperienza, tra poco arriva la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The weekend.

dal 1977 John Paul Young con Love is in the Air, la grande canzone su Radio Number One. E che grande canzone, perché personalmente è uno dei brani a cui sono più legato, semplicemente perché è stato uno dei primi vinili che ricordo che mio padre ha messo sul giradischi, e quindi a casa suonava tantissimo. Ma veniamo invece a un aneddoto serio, nel senso vero, reale, quindi ad una curiosità su questa grande canzone. Il brano è stato scritto dal duo Harry Vanda e George Young, che non è il fratello di Jean Paul Young, hanno lo stesso cognome e tra l'altro hanno le origini simili e si sono trasferiti da bambini allo stesso modo in Australia, ma non sono assolutamente parenti. Insomma, chi è George Young? È il fratello maggiore di Angus Young e Malcolm Young, fondatori degli AC/DC. Guarda che il mondo della musica e il mondo in generale è piccolo, il destino è beffardo, quindi guarda un po' la storia di questo pezzo, di questa grande canzone, come si incastra poi con la storia di un gruppo che conosciamo tutti, che ha fatto una

Juan, stavo cercando qualche curiosità sul cinema, sugli incassi dello scorso weekend al botteghino. Bene, ho trovato con un po' di sorpresa che il film più visto dello scorso weekend è stato Il viaggio di Ulisse verso Itaca, ovvero Odyssey, il nuovo Colossal di Christopher Nolan, ne stanno parlando tutti. Io ho sentito pareri discordi, a qualcuno è piaciuto moltissimo, ad altri invece assolutamente no. Vi chiedo come vi è sembrato, se qualcuno di voi l'ha visto, datemi una dritta. È un film che, diciamo, si può aspettare che arrivi sulle piattaforme oppure è da andare a vedere al cinema? Ma gli appassionati ne parlano come uno dei titoli più importanti dell'anno. Nel cast figurano dei nomi di quelli proprio grossi internazionali. Sono combattuto tra andarmelo a vedere in questi giorni oppure aspettare magari tra qualche mese che esca su qualche piattaforma. Magari aiutatemi voi, rispondete sia a me che a tutti quelli che come me sono un po' indecisi.

0: Zoni. Agli sgoccioli anche di questa seconda oretta assieme in questa domenica sera, posso riportare la maggioranza dei messaggi arrivati che consigliano di andare a vedere questo nuovo capolavoro di Christopher Nolan, Odyssey, la storia dell'Odissea di Ulisse, perché secondo gli ascoltatori, la maggioranza degli ascoltatori di Radio Number One, è un film consigliabile da vedere, da andare a vedere al cinema. E allora a sto punto, vabbè, insomma, in settimana ci faccio un salto, me lo vado a vedere, magari ve lo racconto la prossima. Intanto noi siamo arrivati quasi alla fine di questa seconda oretta, ma ce n'è una terza, statemi lì.
1: Weekend Number One. Weekend. La musica che cerchi è

0: su Radio Number One. Manca un minuto alle 20.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi.

Harry Styles con American Girls su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che vi tiene compagnia fino alle 21. E partirei subito con una domanda molto molto semplice: se poteste partire domani senza una meta, dove andreste? Dai, scrivetemi, dai, facciamo sta chiacchierata, poi vi spiego perché. Intanto fatelo al 393 444 0444. Vi sto per raccontare il road trip emozionale, cioè dove la strada diventa parte di un'esperienza, non solo il mezzo per raggiungere una meta, ma proprio il viaggio, che poi è la cosa più bella. Non so se vi è mai capitato, magari con degli amici, di prendere una macchina, di partire, di andare, di non avere proprio un posto preciso in cui arrivare, ma è stato talmente bello il viaggio che ve lo ricordate ancora magari dopo tanti anni. Bene, diciamo che parleremo di questo tipo di esperienza tra pochissimo. Intanto ci ascoltiamo Amy Winehouse con Rehab. Ciao.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. Apriamo parentesi sera, visto che ci siamo. E vi davo questa notizia sul road trip, che diventa una vera e propria terapia, cioè sta crescendo il turismo per ricominciare. Non si parte più soltanto per vedere un posto nuovo, ma sempre più persone organizzano lunghi viaggi in auto come momento di riflessione dopo un cambiamento importante, una separazione, un nuovo lavoro, un periodo di stress o semplicemente per il bisogno di staccare. Gli esperti parlano di road trip emozionale, dove la strada diventa parte dell'esperienza, non solo il mezzo per raggiungere una meta. A me capita ogni tanto, quando c'hai quei 5 minuti, quando c'hai voglia di evadere un po', prendi la macchina, ti fai un giro, non hai una meta, ma proprio il fatto di farti questo viaggio che ti aiuta in qualche modo, non so spiegarlo in altre parole. Poi si fanno delle soste ogni tanto, piccolo paese, un incontro casuale, puoi cambiare itinerario come vuoi, anche all'ultimo momento, e insomma tutti questi elementi di casualità fanno apprezzare ancora di più questa forma di viaggio molto diversa da quelli soliti che programmiamo per fare delle vacanze. Vi ho chiesto, e tra poco leggiamo i messaggi che sono arrivati, se poteste partire domani senza una meta, dove andreste? Continuate a messaggiare e intanto noi ci ascoltiamo Youngblood con Mad.

0: Se poteste partire domani senza meta, dove andreste? Sembra una domanda stupida, ma non lo è. Infatti sono arrivati dei messaggi molto originali. Per esempio, Filippa che scrive: salirei in macchina all'alba e prenderei la prima autostrada verso il nord Europa. Niente prenotazioni, niente navigatore, avanti così. Cavolo, il nord Europa è già affascinante di suo. Con la macchina poi un viaggio, specialmente in questo periodo dove sai che non vai a incontrare magari un meteo avverso, ti puoi godere proprio il viaggio. Sì, anzi Filippa, sai che c'è? Vengo con te. Guarda, ci fermiamo un attimo, poi torniamo perché ci sono tanti altri messaggi veramente originali che vi voglio leggere.
1: Weekend number one.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, da lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: Che cerchi? Ecco.

Financial. E allora dai, carrellata, ancora qualche messaggio su questi viaggi senza meta. Matteo da Teglio, provincia di Sondrio: andrei verso la Scozia e le sue Highlands, perché sono posti che nel nostro immaginario probabilmente hanno quel fascino da viaggio, proprio da viaggio. Poi Elena da Candelo, provincia di Biella: io prenderei la famosa Route 66 o un lungo percorso sui treni panoramici in mezzo alle montagne. Questi sono i viaggi che non sai dove vai, ma è proprio il viaggio che ti affascina. Chiudiamo con Davide, che invece scrive: andrei verso il sud della Spagna, salirei su uno scooter, bella che sta cosa di prendere lo scooter, il motorino, e percorrerei tutta la costa andalusa di paesino in paesino, fermandovi a mangiare tapas magari su qualche spiaggia. Condivido praticamente tutte queste idee. Ragazzi, invitatemi, organizziamo, facciamo sta follia. Dai, tra poco vi racconto altro. Intanto, The Weeknd, In Your Eyes.

Olivia Rodrigo con Drop Dead. Visto che si parlava di viaggi, così mi è saltata all'occhio sta notizia un po' strana, ma sì, dai, ve la racconto. Un bisonte ferisce un turista a Yellowstone, ma questa volta l'animale è stato assolto, per fortuna. Allora, non sapevo che ogni estate il parco di Yellowstone, uno dei luoghi che potenzialmente potrebbe essere veramente affascinante per un viaggio senza meta, direi di sì, deve ricordare ai visitatori una regola fondamentale, cioè gli animali selvatici non sono attrazioni da fotografare a pochi metri. Poi questo pazzo completo, sto turista, è stato caricato da un bisonte dopo essersi avvicinato troppo. Avete presente cosa sono i bisonti americani? Quelli che si vedono, che ne so, nei film del Far West, quelle bestie enormi, che in realtà sono dei buoni, cioè non è che siano cattivi o aggressivi, però se ci vai troppo vicino è chiaro che scatta quell'istinto della difesa, quindi bisogna stare attenti. Insomma, ve la racconto in breve. I ranger ricordano che un bisonte può sembrare tranquillo, ma è in grado di correre più veloce di un cavallo per brevi tratti e reagire anche in pochi istanti, quindi non bisogna provocarlo, non bisogna andare troppo vicino per fare delle fotografie, come è successo a questo turista, che per fortuna se l'è cavata con poco, però si è fatto male, l'hanno portato all'ospedale, l'hanno curato, gli è andata molto bene, però gli poteva andare molto molto male. Va bene, dal parco di Yellowstone, è tutto. Io sono arrivato, sono quasi al capolinea, ma non si scende ancora, statemi lì.

0: vabbè, c'è chi non ha capito la citazione, devo mettere i sottotitoli. Era bubu. L'orso Yogi che viveva nel parco di Yellowstone insieme al suo amico Bubu. Non l'avete capito ancora? Vabbè, è un cartone animato di 40 anni fa, forse anche 50. Giusto per ricordarvi che a proposito di cose vecchie, tra virgolette, ma che ci piacciono ancora un sacco, sta per arrivare la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend?
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

I Simply Red con Stars, la grande canzone dal 1991 su Radio Number One, con un paio di curiosità. E quando immaginiamo la composizione di un pezzo del genere, la realizzazione, immaginiamo, che ne so, uno studio di registrazione pazzesco a Los Angeles con i più grandi ingegneri del suono, oppure uno di quegli studi di registrazione a Londra, affascinanti, con una storia incredibile. No, dove hanno inciso i Simply Red Stars? A Venezia, insomma, vicino, a Venezia, eh? Eh sì, al Condulmer Studios di Zerman di Mogliano Veneto, provincia di Treviso. Dopo un tentativo andato male a Parigi, Achnal voleva un ambiente più rilassante e quindi hanno trovato questo studio di registrazione esattamente a Mogliano Veneto, in una zona di campagna dove un po' quel relax della campagna, un po' la cucina veneta, hanno fatto sì che, insomma, sia uscita una grande canzone, un successo che continuiamo ad ascoltare, che non avremmo mai immaginato fosse stato inciso qua, praticamente a due passi da noi. Sabrina.

Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Prima di salutarci, vi spoilerò un po' che la prossima settimana, oltre a One Match, quindi oltre all'appuntamento dalle 13 alle 14 insieme ad Andrea Brunferrari per la nostra lotta quotidiana, per la nostra discussione, per la nostra chiacchierata, accompagnerò il buon Stefano Federici in esterna, cioè, o meglio, io rimango qua in studio, però ci palleggeremo la linea, visto che lui se ne va in un bel parco acquatico, e quindi starò con voi anche nel pomeriggio di Radio Number One fino alle 17. Ho fatto un piccolo spoilerino, poi se siete curiosi, a partire proprio dai prossimi giorni rimanete incollati alla radio, perché inizia a sentirsi l'estate, con tanto di risacca, di onde che arrivano dalla piscina, per lui, per me dallo studio, ma questo è un altro discorso. Dai, tra poco ci salutiamo, statemi lì.

0: Radio Number One.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

capolinea si scende, è proprio tutto per quel che ci riguarda, quindi grazie per aver passato le ultime 3 orette in mia compagnia. Da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, una buona domenica notte e soprattutto un buon inizio di settimana. Come detto, ci sentiamo domani a partire dalle 13 con One Match, e adesso rimanete qui perché c'è una musica bellissima, quella della Number One Nights. A domani, buonanotte, ciao!

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
2: Brava Giovanna, brava.
1: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
3: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
1: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
4: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
0: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.